bona letsatsi le letsatsi, but tse re di tlhaloganyang ga se tse ba di tlhaloganyang, tse re di bonang ga se tse ba di bonang, tse re di utlwang ga se tse ba di utlwang. Re ka utlwa lefoko la Modimo ra tshegofala, mme ba bangwe ba utlwa lefoko la Modimo ba kgopisege. Jaanong Morena Jesu o bua le baruta ba gago mo letsatsi la kajeno a re, matlho a lona ruri a lesego ka gonne a bona, le ditsebe tsa lona di lesego ka gonne di a utlwa. Bana ba Modimo, go utlwa fela lefoko la Modimo ke lesego le legologologologolo. Go bona letsogo la Modimo mo godimo ga bophelo ba gago ke tshegofatso e nngwe e kgologolo e batho ba sa ya e leng tlhoko ka nako tsotsotlhe. Ga o bala verse 17 ya teng mole e tswela pele e re, gonne ka nnete ke lo raya ke re, ba profeta le basiami ba le bantsi ba ne ba eletsa go bona tse le di bonang mme ba seke ba di bona, le go utlwa tse le di utlwang mme ba seke ba di utlwa. Ga o ka lebelela go tswa ko testamenteng ya kgale, the Old Testament, batlhanka ba Modimo, ba profeta ba bagolo, bo Isaiah, bo Jeremiah, bo Ezekiel, re ka ba bala bo Hagai, bo Micha, ba ne ba bua ka Morena Jesu, ba ise ba mmone ka matlho, ba mmonela kwa pejana kwa Modimo, mo a ba bontsha ntlha ya gore motlha Morena Jesu a tlang go tlile go nna jang mo bophelong, lefatshe le tlile go itemogela eng. Ka nako ya ga nne ba bua, batho ba ne ba ba reditse, ba ne ba akanya gore tse ba di buang ga di kaka di a kgonagala, because e ne e le masa itseweng a le godimo. Le bona ga nne o ka ba botsa gore le di tsaya kae, le di bona kae jang, ba ne ba ka se kgone go tlhalosetsa sentle, gonne dilo tse dingwe re di fiwa ke Modimo ka baka la go nna bana ba Modimo. Gopola botshelo ba gago ba pele, o itlo o itse Modimo, go ne go burerwa lefoko la Modimo nako le nako, mme wa ka gore o ne o sa le dumele ka nako ele, o ne o sa le utlwisise le gore le reng. Rona kwa dikolong re godisitswe ka bo ditemana tlhogo yalo, re recite dipisalome, re recite bo di ane yalo, mme re sa utlwisise, re sa tlhaloganye gore di raya goreng. Yaanong e rile morago ga go amogela Morena Jesu bjaaka Morena le mophulusi wa rona, lentswe la Modimo le re matlho a bulega, tsebe le tsone di a bulega, ra thoma go le tlhaloganya ka tsela e very special, ra thoma go bona botlhokwa ba lefoko la Modimo, ra ba ra kgona gore re seke be ra didimala ka lona. Bona bana ba Modimo, Modimo re etseditse mogau o kanang kang gore re be re fitlhile, re bone se re se bone, re bone pholoso ya Modimo, re bone Morena Jesu mo le baprista ba kgale, mo le baprofeta ba kgale ba ne ba eleditse gore Jesu o ka raka ba atlile ka nako ya bona, mme ba ya seke ya diragala yalo. Rona re bile lesego ka tsela makatsa le letsatsi le matsatsi a, batho ba le bantsi ga re bua ka lefoko la Modimo ka pholoso, ba utlwa re bua ka theory fela, but mo go rona ke experience, ke maitemogelo a se se diragetseng mo botshelong ba rona. Le ga re ba tlotlela gore go diragetseng gore re be re le se re leng sona, ga ba kgone go utlwisisa ka gore pholoso e ke masa itseweng a Modimo, a batla Modimo a go bule ditsebe, a batla Modimo a go bule matlho, ga e diragale fela, e dira le se sengwe mo bophelong ba gago. Bona bana ba Modimo, Morena Jesu o ne a na le barutwa ba hae ba nneng a tsamaya le bone ka nako tsotlhe, mme tsatsi le leng erile gantse a tsamaya le bone, go na le potso e a e fitlhisang mo go bona ga a bua le bona mo le mo Matthew chapter 16 verse 13. A batla go itse gore batho ba ne ba mmitsa mang. Ga o buisa verse 13 ya teng ere, e rile Jesu ga a fitlha mo ntlheng ya Kaisaria Filipi, a botsa barutwa ba gagwe a re, batho ba re morwa motho ke mang? Ba re ba bangwe ke Johane Mokolobetsi, ba bangwe ba re ke Elia, ba bangwe ba re ke Jeremiah, gongwe o mongwe wa ba prophet. A ba botsa a re, mme lona lwa re ke nna mang? Simon Peter a araba a re, o Kreste morwa Modimo o phelang. Mme Jesu a mo raya a re, o sego Simone morwa Jona, ka gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo, mme ke rara yo kwa legodimong. O bana ba Modimo, ke rata gore re lebelele gore masenolelo a Modimo, ditshenolelo tsa Modimo ga di tle mo go mang le mang. Ditshenolelo tsa Modimo di go bula molomo, di go bula matlho, di go bula ditsebe. Peter o tsamaile le barutwa ba bangwe, ga ba bona se ene a se bone. Bone ba ne ba bona Morena Jesu bjaaka o mongwe wa baruti, ba ne ba bona Morena Jesu bjaaka o mongwe wa baprofeta, mara Modimo a bula Simone matlho gore a bone gore wena o Kriste, o morwa Modimo yo o phelang, because Peter o ne a senolelwa se
ke maske ke le ke modimo.